0: sono Angela, Angel, sono una frontaliera, sto chiamando da Imperia perché dalla Francia non posso chiamare, però sono felice di ascoltarvi perché fate della bella musica e vi ascolto anche da Mentone.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.
1: Radio Margherita.
3: Little Tony.

0: l'indovinello del giorno.
1: Quale strumento puoi sentire, ma non vedere mai? La risposta è la tua voce.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Caro lei, bugie bianche.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 2 e 53 minuti.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
2: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Ricchi e Poveri.

0: Un giorno insieme con i ricchi e poveri. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

0: Pasquale e telefono da Pozzuoli, provincia di Napoli. Io ascolto Radio Margherita perché siete favolosi. Grazie di esistere.
1: Radio Margherita, sei favolosa anche a Pozzuoli.
2: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio. Non so.

0: Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Nicola Di Bari.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Nicola Di Bari.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Chitarra suona più piano. La prima cosa bella. Una ragazzina come te.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, con te mi sono arricchita.
0: Sono le ore 3:29.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Fausto Leali. A chi?

0: nessun bambino dovrebbe lavorare. Ogni bambino ha diritto all'infanzia. Il gioco è un diritto, non un privilegio. Diciamo basta al lavoro minorile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 3 e 53 minuti.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Siamo Tony e Dario da Palermo.
1: Siamo due autotrasportatori.
0: Viaggiamo tutta la giornata.
1: Siamo stanchi morti,
0: ma soltanto voi riuscite a tenerci compagnia.
1: Radio Margherita, la nostra radio preferita.

Herbert Pagani è nato a Tripoli il 25 aprile 1944 ed è stato un cantautore, attivo dagli anni 60 agli anni 80. Di famiglia ebraica tripolina, ha trascorso parte della sua gioventù in Italia, in Germania e in Francia. È stato un artista di multiforme e poliedrica attività, in grado di esprimersi tanto in lingua italiana quanto in lingua francese. Come cantante ha inciso brani di facile presa e popolarità. La sua migliore produzione in italiano è considerata Albergo a Ore, del 1970, che ha avuto diverse versioni in italiano. Il brano ebbe problemi con la censura. Prima in francese e poi in altre lingue, fu molto apprezzato il suo testo poetico Plaidoyer pour ma terre, questo che le sionisme, Arringa per la mia terra, in difesa delle ragioni del sionismo e dell'essere ebreo. Herbert Pagani apparve anche come attore in uno sceneggiato televisivo del 1975, Marco Visconti, diretto da Anton Giulio Maiano. Tra le collaborazioni musicali è da segnalare quella pluriennale con Dalida, per la quale Pagani scrisse molti brani, soprattutto elaborazioni in lingua italiana di canzoni francesi preesistenti e con Françoise Hardy. Quasi sempre i suoi brani sono caratterizzati da una precisa ispirazione psicologica e introspettiva, in perfetta continuità e coerenza.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Herbert Pagani.
0: Radio Margherita, per la memoria.
2: Radio Margherita, la scelta migliore.
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Sylvie Vartan, 2 minuti di felicità.

0: Pietruccio Montalbetti, condannato ad amarti.
1: Oggi senza te è un supplizio che mi fa stare così male, non ne posso più.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 4 e 53 minuti.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Ricchi e Poveri.

0: Un giorno insieme con i ricchi e poveri. Torna fra un'ora.
1: Elisa, litoranea.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì ancora molto calda su tutta l'Italia, soprattutto al centro-sud dove insiste il cuore dell'anticiclone subtropicale africano, con massime fino a 40 gradi, localmente superiori sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Al nord qualche grado in meno, ma soprattutto transitano dei temporali, localmente anche di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Nuovi temporali sabato ancora al nord-est e poi domenica anche su parte delle regioni centrali adriatiche saranno seguiti dall'ingresso di aria più fresca che porterà finalmente un generale calo delle temperature e un'attenuazione del caldo durante la prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

sotto un cielo di led, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume e serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo,

sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo, ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Radio Margherita augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 17 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alessio. Oggi è l'onomastico di Alessio. Il nome ha origine greca e significa protettore. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 17 luglio del 1998, uno tsunami innescato da un terremoto sottomarino distrugge 10 villaggi di Papua Nuova Guinea, uccidendo circa 1500 persone e lasciandone altre 2000 disperse e svariate migliaia senza tetto. Lo scioglilingua di oggi è ciccio ciaccia con la ciccia, ma più ciaccia più pasticcia. Si mettesse invece a ceccia e ciucciasse la sua ciuccia, con il ciuccio della boccia non farebbe più pasticci il sorciccio degli impicci. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Io voglio solo tre cose dalla vita: il sole, la luna e te. Il sole per il giorno, la luna per la notte e il tè, possibilmente fresco e alla pesca. Ed ora l'aforisma del giorno. La passione è il motore delle grandi imprese. Il consiglio della nonna di oggi è: per un ottimo massaggio esfoliante e anticellulite, mescolate caffè macinato, zucchero di canna e qualche goccia di acqua. Adesso l'indovinello del giorno. Se brucia, si raffredda. La risposta è la lampadina. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Maria Rita Manzella, chiamo da Trapani. Questo è il mio proverbio. Culudammi e culutè, l'amicizia sempre c'è. Ma culudammi, dammi, dammi, tutti così vanno sciamme. Vuol dire, quando si dà e si riceve, l'amicizia funziona, va avanti. Ma quando si vuole solo ricevere, l'amicizia va male.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Laudano, laudano. Dal latino rinascimentale, laudanum, tratto da Paracelso. Significato: medicamento formato da oppio, zafferano, garofano e alcol, usato come analgesico.

0: Le stelle non sono scomparse, è solo troppo chiaro per vederle. Ogni luce inutile è un'ombra sul cielo notturno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

0: qui, è ancora qui, ti aspetto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 5 e 49 minuti.
2: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno a Greta Gandolfo di Castelvetrano, che si trova in provincia di Trapani. Ci spostiamo in Abruzzo e precisamente a Pescara e gli auguri vanno a Maria Grazia di Virgilio. Infine, dalla Sicilia, auguri a Piera Alba Teresi di Ficarazzi in provincia di Palermo e Francesco Martino di Piazza Armerina in provincia di Enna. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Ricchi e Poveri.

0: Un giorno insieme con i ricchi e poveri. Torna fra un'ora.
1: La vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Noemi.

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando Buongiorno con, oggi in compagnia di Noemi.
1: La costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Noemi.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
3: Briciole, L'amore si odia, La costruzione di un amore, Sono solo parole, Ti amo non lo so dire e Tu non devi.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Gigliola Cinquetti.
4: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 6 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alessio.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Carisma. Carisma. Dal latino, a sua volta derivato dal greco charisma, dono, grazia. Nel latino ecclesiastico assume il significato di grazia divina, significato dono dello Spirito Santo, in senso figurato prestigio che deriva da innate qualità personali.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Reticente. Reticente. Dal latino reticens, a sua volta derivato dal verbo reticere, composto da re e tacere. Significato: che non parla pur dovendo, evasivo, impreciso.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Panamericanismo. Panamericanismo. Voce composta di pan e americano. Significato: movimento politico che tende a unificare i popoli dell'intera America sotto l'egemonia degli Stati Uniti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sgominare. Sgominare. Dal latino excombinare, composto da ex e combinare, cioè unire. Significato: vincere, sconfiggere.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Equipe 84.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 6:52. Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno a Livia Sola di Ravanusa, in provincia di Agrigento. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, prosegue verso la Campania, verso San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, e li troviamo Maria, che oggi compie gli anni. Infine, auguri di buon compleanno anche a Michele da Genova. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mi

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Gabriele dal Brasile. Voglio lasciare un appello al signor ministro. Non toglievi il nostro diritto alla cittadinanza, perché questo diritto è garantito dalla Costituzione. Mentre vogliono togliere il nostro diritto, migliaia e migliaia di migranti entrano illegalmente in Italia ogni anno. Pensate a questo, signor ministro. Grazie, grazie Radio Margherita, ti ascolto ogni giorno della mia vita. Un grande saluto dal Brasile.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Fabrizio De André, il gorilla.
1: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 7:26.
3: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alessio.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Mamma, ma esistono davvero i vampiri?
3: Zitto, mangia la minestra prima che si coaguli.
1: L'angolo del sorriso.
4: Era così grasso che l'ambulanza per portarlo in ospedale dovette fare due viaggi.
1: L'angolo del sorriso.
5: Ho inventato un cappotto che va bene per tutte le stagioni. Quando fa caldo, basta toglierlo.
1: L'angolo del sorriso.
6: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Non è solo cronaca. La tratta è una realtà che va spezzata. Nessuno è merce. Nessuno dovrebbe essere venduto o comprato.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: trasgredita musica italiana.
1: Elisa, tutta un'altra storia.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 7 e 54 minuti.
3: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno a Greta Gandolfo di Castelvetrano, che si trova in provincia di Trapani. Ci spostiamo in Abruzzo e precisamente a Pescara e gli auguri vanno a Maria Grazia di Virgilio. Infine, dalla Sicilia, auguri a Piera Alba Teresi di Ficarazzi in provincia di Palermo e Francesco Martino di Piazza Armerina in provincia di Enna. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì ancora molto calda su tutta l'Italia, soprattutto al centro-sud dove insiste il cuore dell'anticiclone subtropicale africano, con massime fino a 40 gradi, localmente superiori sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Al nord qualche grado in meno, ma soprattutto transitano dei temporali, localmente anche di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Nuovi temporali sabato ancora al nord-est e poi domenica anche su parte delle regioni centrali adriatiche saranno seguiti dall'ingresso di aria più fresca che porterà finalmente un generale calo delle temperature e un'attenuazione del caldo durante la prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i ricchi e poveri.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, sono la maestra Nicolina Moretta da Marzano Appio in provincia di Caserta. Ho ascoltato da poco l'ennesimo appello di un docente a far uscire i genitori dalla scuola, mentre in precedenza c'è stato qualche genitore che chiedeva le telecamere nelle aule. Ma dico io, ma la vogliamo smettere con questo atteggiamento reciproco di mancata fiducia gli uni i genitori nei docenti e i docenti verso i genitori? Bisogna ristabilire il patto di alleanza invece fra genitori e docenti in modalità nuove, perché il passato non si ripresenta. Dobbiamo trovare un modo nuovo per il bene più prezioso che abbiamo in comune. I figli e gli alunni sono il nostro futuro. Dobbiamo ristabilire il patto di alleanza fra scuola e famiglia. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
9: Giulietta Jolie, e adesso te ne puoi andare.

0: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: di tutto.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
2: Radio Margherita.
1: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
3: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Radio Margherita augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 17 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alessio. Oggi è l'onomastico di Alessio. Il nome ha origine greca e significa protettore. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 17 luglio del 1998, uno tsunami innescato da un terremoto sottomarino distrugge 10 villaggi di Papua Nuova Guinea, uccidendo circa 1500 persone e lasciandone altre 2000 disperse e svariate migliaia senza tetto. Lo scioglilingua di oggi è ciccio ciaccia con la ciccia, ma più ciaccia più pasticcia. Si mettesse invece a ceccia e ciucciasse la sua ciuccia, con il ciuccio della boccia non farebbe più pasticci il sorciccio degli impicci. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Io voglio solo tre cose dalla vita: il sole, la luna e te. Il sole per il giorno, la luna per la notte e il tè, possibilmente fresco e alla pesca. Ed ora l'aforisma del giorno. La passione è il motore delle grandi imprese. Il consiglio della nonna di oggi è: per un ottimo massaggio esfoliante e anticellulite, mescolate caffè macinato, zucchero di canna e qualche goccia di acqua. Adesso l'indovinello del giorno. Se brucia, si raffredda. La risposta è la lampadina. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Maria Rita Manzella, chiamo da Trapani. Questo è il mio proverbio. Culudammi e culutè, l'amicizia sempre c'è. Ma culudammi, dammi, tutti così vanno sciamme. Vuol dire, quando si dà e si riceve, l'amicizia funziona, va avanti. Ma quando si vuole solo ricevere, l'amicizia va male.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Laudano, laudano. Dal latino rinascimentale, laudanum, tratto da Paracelso. Significato: medicamento formato da oppio, zafferano, garofano e alcol, usato come analgesico.

0: Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Oggi nella nostra rubrica facciamo gli auguri di buon compleanno a Livia Sola di Ravanusa, in provincia di Agrigento. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, prosegue verso la Campania, verso San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, e li troviamo Maria, che oggi compie gli anni. Infine, auguri di buon compleanno anche a Michele da Genova. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Ricchi e Poveri.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

pace col mondo e ti senti tradito dagli anni perduti. Allora tu col tempo sai

0: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 9 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alessio.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao Radio Margherita, chiamo dalla provincia di Oristano, da Somgheo per l'esattezza. Ascolta, io vorrei dire il mio proverbio. Pigione che non bicava a bicau, ossia l'uccello che non mangia ha già mangiato. Ciao Radio Margherita.
4: Salve, sono da Palermo e il proverbio è pus parta va meglio parte, cioè chi divide ha la meglio parte.
5: Ciao, sono Vito da Regalbuto, provincia di Enna. Mistura mentre scinne nave sazza, consala come vuoi, sembra cucuzza. Falla ragionare come vuoi, vestila come vuoi, quella che è sempre sarà. Ciao Radio Margherita, vi ascolto anch'io.
6: Ciao, sono Angelo da Palermo. Il mio proverbio è questo. Hai una fame nascita in un sonno, una stanchezza che sai un morenno, ma se mi presti a tuo solo pungiorno mi passa la fame, la sete e lo sonno. Traduzione: ho fame, sete e sonno, una stanchezza che sto morendo, ma se mi presti a tua sorella per un giorno mi passa la fame, la sete e il sonno. Ciao ciao.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione, invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Roberto Vecchioni. La casa delle farfalle.
1: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Antonio Palma di Agi San Filippo, Catania. Grazie a Radio Margherita vorrei segnalare di Agi San Filippo, comune di Cicatena, il suo suggestivo eremo di Sant'Anna, posto in collina. Esso domina un meraviglioso e suggestivo panorama. Da qui si vede non solo Agi San Filippo per intero, ma anche Agi Catena, Agi Reale, la montagna e il mare. L'eremo di Sant'Anna è formato da una chiesa con un antico chiostro comprensivo di un pozzo e di un vasto e fertile giardino. Gli eremiti, che fino ad un trentennio fa vi abitavano, erano frati, contadini e anche abili artigiani. Qui si praticava il turismo religioso fino al Settecento. Oggi non è più così, è quasi sconosciuto ai più. Ciao, Radio Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 9 e 52 minuti.
4: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno a Greta Gandolfo di Castelvetrano, che si trova in provincia di Trapani. Ci spostiamo in Abruzzo e precisamente a Pescara e gli auguri vanno a Maria Grazia di Virgilio. Infine, dalla Sicilia, auguri a Piera Alba Teresi di Ficarazzi in provincia di Palermo e Francesco Martino di Piazza Armerina in provincia di Enna. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Cripta Notizie.
1: Bentrovati, il più grande furto di dati elettorali della storia. Donald Trump accusa la Cina di cyberspionaggio a pochi mesi dal voto di midterm. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran inoltre minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso del gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del ministro sugli atti di clemenza, facoltà del presidente della Repubblica. L'Italia resta nella morsa dell'afa, oggi bollino rosso in 16 città, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Meno 48 ore alla vigilia dei mondiali. Per la prima volta nella storia, di fronte all'Argentina campione del Sud America e la Spagna regina d'Europa, appuntamento domenica al MetLife Stadium del New Jersey. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Ricchi e Poveri.

0: 800 30 34 64.
1: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 10 e 25 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alessio.
2: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
3: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Herbert Pagani è nato a Tripoli il 25 aprile 1944 ed è stato un cantautore, attivo dagli anni 60 agli anni 80. Di famiglia ebraica tripolina, ha trascorso parte della sua gioventù in Italia, in Germania e in Francia. È stato un artista di multiforme e poliedrica attività, in grado di esprimersi tanto in lingua italiana quanto in lingua francese. Come cantante ha inciso brani di facile presa e popolarità. La sua migliore produzione in italiano è considerata Albergo a Ore, del 1970, che ha avuto diverse versioni in italiano. Il brano ebbe problemi con la censura. Prima in francese e poi in altre lingue, fu molto apprezzato il suo testo poetico Plaidoyer pour ma terre, questo che le sionisme, arringa per la mia terra, in difesa delle ragioni del sionismo e dell'essere ebreo. Herbert Pagani apparve anche come attore in uno sceneggiato televisivo del 1975, Marco Visconti, diretto da Anton Giulio Maiano. Tra le collaborazioni musicali è da segnalare quella pluriennale con Dalida, per la quale Pagani scrisse molti brani, soprattutto elaborazioni in lingua italiana di canzoni francesi preesistenti e con Françoise Hardy. Quasi sempre i suoi brani sono caratterizzati da una precisa ispirazione psicologica e introspettiva, in perfetta continuità e coerenza con la tradizione neorealista francese della quale Pagani è stato, a detta dei critici, in Italia. Uno degli interpreti e uno dei divulgatori più raffinati, colti e sensibili. È stato un apprezzato speaker radiofonico. Herbert Pagani muore a Palm Beach in Florida il 16 agosto 1988, all'età di 44 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Herbert Pagani ricordiamo Hai le Hawaii, Canta che ti passa, Albergo ad Ore, Cin Cin con gli occhiali.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Herbert Pagani.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Toni del Monaco. La voce del silenzio.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, il più grande furto di dati elettorali della storia. Donald Trump accusa la Cina di cyberspionaggio a pochi mesi dal voto di midterm. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran inoltre minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso del gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del ministro sugli atti di clemenza, facoltà del presidente della Repubblica. L'Italia resta nella morsa dell'afa, oggi bollino rosso in 16 città, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Meno 48 ore alla vigilia dei mondiali. Per la prima volta nella storia, di fronte all'Argentina campione del Sud America e la Spagna regina d'Europa. Appuntamento domenica al MetLife Stadium del New Jersey. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 10 e 54 minuti. Oggi nella nostra rubrica facciamo gli auguri di buon compleanno a Livia Sola di Ravanusa, in provincia di Agrigento. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, prosegue verso la Campania, verso San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, e li troviamo Maria, che oggi compie gli anni. Infine, auguri di buon compleanno anche a Michele da Genova. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Lucio da Formia. In un minuto. Situata nel Golfo di Gaeta, il colonnello Bernacca con il clima l'ha definita un tiepidario naturale. I suoi prodotti di eccellenza possiamo riassumerle in olive di Gaeta, Tiella e formaggio Marsolino. Paese di Marco Tullio Cicerone, si va dal bellissimo mare alla montagna in pochi minuti. Un saluto.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Nicola Di Bari.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Nicola Di Bari.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Chitarra suona più piano. La prima cosa bella. Una ragazzina come te. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 11 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alessio.

0: questo va bene.
1: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, il più grande furto di dati elettorali della storia. Donald Trump accusa la Cina di cyberspionaggio a pochi mesi dal voto di midterm. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran inoltre minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso del gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del ministro sugli atti di clemenza, facoltà del presidente della Repubblica. L'Italia resta nella morsa dell'afa, oggi bollino rosso in 16 città, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Meno 48 ore alla vigilia dei mondiali. Per la prima volta nella storia, di fronte all'Argentina campione del Sud America e la Spagna regina d'Europa. Appuntamento domenica al MetLife Stadium del New Jersey. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Lorenzo Licitra. Il mio giusto momento.
3: Ci hanno visto ballare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 11 e 58 minuti. Armani Ligea. Nessuna ragione.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Ricchi e Poveri.

Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
0: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
0: La tua radio preferita.
2: Fabrizio De André. La canzone di Marinella. Questa

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Carver Mead? È facile avere un'idea complicata. La cosa davvero molto molto complessa è avere un'idea semplice. Sa cosa diceva Cesare Beccaria? Il fine delle pene non è di tormentare o d'affliggere un essere sensibile. Il fine non è altro che impedire al reo di far nuovi danni ai suoi cittadini e di scoraggiare gli altri dal farne uguali. Sa cosa diceva William Shakespeare? Le compagnie scellerate sono state la mia rovina.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, chiamo dalla Sicilia. Vorrei dire, visto che arrivo ora ora da un dottore, nello specifico da un dermatologo, che questi dottori sono molto, ma molto cari. Dico qualità prezzo, 2 minuti, 90 euro con sconto fatto per più e meno IVA, mi sembra un po' caruccio. Io in un giorno di lavoro prendo 35 euro, dico va, qualche problema ci sarà in questa sanità, qualche controllino in più magari non farebbe male.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Gianni Nazzaro, la nostra canzone.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 12 e 53 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, Savona, il 15 luglio. La piccola è morta al Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. E sempre nel Savonese, a Spotorno, dramma in un Luna Park. Un 15enne è morto folgorato dopo essere stato investito da una scarica elettrica mentre stava giocando a un tirapugni. L'area è stata posta sotto sequestro e in corso le indagini sulle cause dell'incidente. Quasi 200 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. Ieri la sentenza di primo grado del processo per il crollo del Ponte Morandi, la pena più alta 12 anni per l'ex AD di Autostrade Castellucci. Soddisfazione esprimono i parenti delle vittime, Egle Possetti.
3: Siamo soddisfatti. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità.
2: L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i ricchi e poveri.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Pierangelo Bertoli, Voglia di libertà.
2: Vorrei poter suonare ancora un po' e poi seguirti fino in capo al mondo.

specchiarmi e farlo senza ipocrisia, nell'acqua dove affonda la bugia, lavare dal mio cuore la vergogna dei compromessi fatti in questa fogna. È facile

0: uomo.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Vorrei fare una comunicazione. Da alcuni anni mi sono trasferita dal nord a Santa Teresa di Riva e purtroppo ho notato che la maggior parte delle attività commerciali non espone i prezzi di vendita e bisogna chiedere al personale addetto per sapere il prezzo, e nel periodo dei saldi vengono messi in vetrina sconti del 30, 40, 50% senza nessun prezzo. Io ho provato un anno fa ad inviare una PEC al comune, ma nessuno purtroppo mi ha risposto. Così ho deciso di non fare più acquisti presso questi esercizi commerciali, anche se dovrò percorrere un tratto di strada in più. Spero che chi ha le competenze ascolti questo annuncio e prenda i necessari provvedimenti in merito. Grazie, Radio Margherita.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 13:24.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Io rispetto i calli alle mani, sono un titolo di nobiltà.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Salvatore Adamo. Lei.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, Daniele da Palermo. Volevo rispondere a quell'anziana signora in preda alla disperazione del sentire i cani abbaiare tutto il giorno. E capisco bene, ha ben donde di cui lamentarsi, perché mi rendo conto che un cane che abbaia tutto il giorno, specialmente se sei una persona anziana, è difficile da metabolizzare, da superare. Volevo dire alla signora che l'eccessivo abbaiare di un cane corrisponde ad un disturbo della quiete pubblica, la cui responsabilità è diretta da parte del padrone del cane. Quindi io consiglio alla signora di chiamare le forze dell'ordine. Se i cani danno talmente tanto fastidio e non si fermano, la colpa, vi assicuro, non è del cane. Però la signora può chiamare le forze dell'ordine e otterrà sicuramente aiuto. Un abbraccio, vi voglio bene. Ciao!
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 13 e 56 minuti.
4: Matteo Faustini, nel bene e nel male.
5: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così

mi hai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: si fa stare insieme nel bene e nel male.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, Savona, il 15 luglio. La piccola è morta al Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. E sempre nel savonese, a Spotorno, dramma in un Luna Park. Un 15enne è morto folgorato dopo essere stato investito da una scarica elettrica mentre stava giocando a un tirapugni. L'area è stata posta sotto sequestro, in corso le indagini sulle cause dell'incidente. Quasi 200 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. Ieri la sentenza di primo grado del processo per il crollo del Ponte Morandi, la pena più alta 12 anni per l'ex AD di Autostrade Castellucci. Soddisfazione esprimono i parenti delle vittime, Egle Possetti.
3: Siamo soddisfatti, crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità.
2: L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Un giorno insieme.
5: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i ricchi e poveri.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Antonello da Cagliari. Volevo dire che i ragazzi, quando escono dalle scuole medie, non hanno idea di dove continuare gli studi, di che carriera prendere. Quindi fate visitare le fabbriche, i posti di lavoro dove vengono eseguiti i lavori ai vari ragazzi, così che possano scegliere, perché i ragazzi devono dare il meglio, non devono essere guidati da altri a scegliere un lavoro che poi non gli piacerà, ma devono scegliere un lavoro che gli piacerà tutta la vita e hanno bisogno di conoscere i lavori.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Gigliola Cinquetti. Ho bisogno di vederti.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Di te sono patita. Sono le ore 14:24.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Se fai il pesce lesso, evita che si diffonda in tutta la casa un odore fastidioso, aggiungendo al liquido di cottura una fetta di limone e qualche foglia di alloro.
1: I consigli della nonna.
2: Per collegare la pianta al palo di sostegno, puoi usare vecchi collant. Sono morbidi ed elastici, perciò non causano escoriazioni al tronco e sono resistentissimi.
1: I consigli della nonna.
2: Per far durare più a lungo i fiori recisi, sciogli nell'acqua del vaso mezza compressa di aspirina e qualche goccia di candeggina.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, Savona, il 15 luglio. La piccola è morta al Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. E sempre nel Savonese, a Spotorno, dramma in un Luna Park. Un 15enne è morto folgorato dopo essere stato investito da una scarica elettrica mentre stava giocando a un tirapugni. L'area è stata posta sotto sequestro e in corso le indagini sulle cause dell'incidente. Quasi 200 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. Ieri la sentenza di primo grado del processo per il crollo del Ponte Morandi, la pena più alta 12 anni per l'ex AD di Autostrade Castellucci. Soddisfazione esprimono i parenti delle vittime, Egle Possetti.
2: Siamo soddisfatti, crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità.
1: L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, sono Lorenzo da Catania. Volevo dire a tutto il pubblico di Radio Margherita che se dovete donare qualcosa, fatelo col vicino di casa, bisognoso. Quello è sicuro che arriverà a tavola e nel cuore delle persone. Grazie e buona serata.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 15. In punto.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Cassa di Vittoria, provincia di Ragusa, e ascolto Radio Margherita perché è la mia radio preferita, e l'ascolto quanto studio, quanto mi lavo e sempre quanto lavoro. Lavoro al bar dello sport di Vittoria e l'ascoltiamo da 35 anni. Mia nonna l'ascolta da 35 anni, ma io l'ascolto da 7 anni perché è la mia radio preferita. Grazie Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, anche a Vittoria.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Ricchi e Poveri.

0: Un giorno insieme con i ricchi e poveri. Torna fra un'ora. Alfa, il filo rosso.
1: Dimmi perché.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Little Tony riderà.
3: Perché tu.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 15:24.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Donald Trump questa notte ha fatto il discorso alla nazione, era attesissimo. Che cosa voleva dire? Semplicemente lancia un monito, un allarme, perché la Cina starebbe tentando di interferire nelle elezioni di medio termine americane, come avrebbe già fatto nelle elezioni del 2020, quelle che Trump ha perso contro Biden e ha sempre lamentato che siano state in qualche modo taroccate. E questa volta ci aggiunge un altro carico, che a influire in maniera determinante su quel voto di ormai 6 anni fa sarebbe stata proprio Pechino, con i suoi strumenti sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista delle altre intrusioni più canoniche, chiamiamole così. Ebbene, l'accusa è durissima e gravissima, oltretutto ovviamente si estende anche ai suoi avversari democratici, beneficiari secondo Trump di quell'aiutino aiutone cinese. E con tutto questo il presidente americano in qualche modo dice: o votate per me o se il voto va in modo diverso, perché è stato taroccato, è stato viziato, è stato in qualche modo condizionato da chi non dovrebbe metterci le mani. Già Pechino ha detto: sono tutte fantasie, ed è lecito pensare che sia proprio così. Si agita uno spettro, il drappo rosso del toro, semplicemente perché per Trump, sondaggi alla mano, le elezioni saranno tutte in salita.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Massimo Ranieri, Rose Rosse.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Anche i più piccoli portano pesi invisibili. Prendiamoci cura della loro mente. La salute mentale inizia dall'infanzia. Ascoltiamo, capiamo, agiamo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 15 e 54 minuti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Esecutiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo. Il 72enne si è costituito nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha presentato ufficiale domanda di grazia. Mondo politico ancora scosso dopo che ieri il presidente Mattarella ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia per rammentargli che i provvedimenti di clemenza aspettano solo al capo dello Stato. Le opposizioni parlano di inadeguatezza della guardasigilli, mentre Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sequestrata l'area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri un quindicenne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è avvenuta oggi. Lunedì il passaggio di consegna alla guida del governo con l'uscente Keir Starmer. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i ricchi e poveri.

0: Un giorno insieme con i ricchi e poveri. Torna fra un'ora.
1: Enzo Carella.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Claudio da Torino, e volevo rispondere alla signora di Firenze che ha risposto alla signora di Milano. Gli immigrati non ci dobbiamo pensare noi, ci devono pensare i governi. E poi non tutti arrivano da zone di guerra, perché loro hanno l'iPhone, io no. La maggior parte di quelli che arrivano si dedicano alla delinquenza. Forse dovremmo darci una ridimensionata, cara signora. Arrivederci e complimenti per la trasmissione.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 16:23.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Sia di giorno che di notte, vede bene anche senza guardare. La risposta è il pipistrello.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: La tua radio preferita? Radio Margherita.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Esecutiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo. Il 72enne si è costituito nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha presentato ufficiale domanda di grazia. Mondo politico ancora scosso dopo che ieri il presidente Mattarella ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, per rammentargli che i provvedimenti di clemenza aspettano solo al capo dello Stato. Le opposizioni parlano di inadeguatezza della guardasigilli, mentre Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sequestrata l'area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Andy Burnham, il nuovo leader del Partito Laburista Britannico, la designazione dell'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è avvenuta oggi. Lunedì il passaggio di consegna alla guida del governo con l'uscente Keir Starmer. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 16 e 55 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Gianni Morandi.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Il nord Italia si trova ancora in una situazione favorevole allo sviluppo di temporali anche intensi. Dopo la nottata, l'arrivo di aria più fresca in quota entra infatti a contatto con una massa d'aria molto calda presente nei bassi strati, creando quindi le condizioni ideali per la formazione di fenomeni temporaleschi. Dopo una pausa nella giornata di sabato, si torna a parlare di instabilità nella serata di domenica, con sé temporali, fenomeni che abbasseranno non di poco le temperature, mentre al sud resiste ancora per le prossime 48 ore il gran caldo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Ricchi e Poveri.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Un appello a tutti i proprietari di cani del comune di Pachino. Su tutti i marciapiedi di questo comune ci sono moltissimi escrementi di cani, perché più del 50% dei proprietari porta il proprio cane a fare i bisogni sui marciapiedi e non li raccoglie come previsto. I rimanenti si dividono in due categorie. Una parte raccoglie regolarmente gli escrementi con il sacchetto e li smaltisce come previsto. Un'altra parte invece raccoglie sì gli escrementi con il sacchetto, ma subito dopo si guarda intorno e se non c'è nessuno che li guarda, buttano il sacchetto a bordo strada. Incivile stupidità.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Rose Rosse. Si sono confrontati oggi Carlotta Proietti e Massimo Ranieri. Confronti.
1: Loredana Bertè.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Sono le ore 17:24.
2: E se fossi un pittore?

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Ludico, ludico, dal latino ludum, significato in letteratura di gioco, per estensione giocoso.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Controversia, controversia, dal latino, significato questione, contesa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Commestibile, commestibile, dal latino comedere, mangiare, participio passato, significato come aggettivo che si può mangiare, come sostantivo maschile plurale, generi alimentari.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Fobia, fobia, dal greco phobos, significato in psicoanalisi esagerata paura, patologia per qualcosa, in senso esteso avversione a qualcosa.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

L'alcol non risolve i problemi, li peggiora. Trova il coraggio di dire basta. La libertà è nel controllo, non nella dipendenza. Non lasciare che l'alcol prenda il comando. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Jimmy Fontana, o te o nessuno. Io voglio...

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Monica da Borgo Abbugiano Pistoia. Volevo fare una riflessione mia a tutto il web che ci ascolta. L'amore è bellissimo, ma va accompagnato al rispetto delle persone. Al di là che si possa amare qualsiasi uomo, uomo, donna, donna, uomo, donna, ciò che si ama è bello, sempre nel rispetto dell'essere umano, nel rispetto reciproco, perché l'amore è quello che ci può salvare, ma un amore vero. L'amore può far male, può far arrabbiare, ma se amore poi ritorna sempre. Come io ho l'amore per la mia Italia, nonostante tutto. Un abbraccio a tutti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 17:52. Alunni del Sole, Jenny.
1: Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare, tornare, giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici ma...

0: Radio Margherita Notizie.
1: Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva dalla Cassazione per l'uccisione di due rapinatori nel 2021, è arrivato al penitenziario di Bollate. Ai giornalisti che lo attendevano ha detto: il capo dello Stato ha graziato la Minetti, penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. E l'intera maggioranza di governo auspica la grazia. Il caso scuote anche le istituzioni dopo il faccia a faccia in cui Mattarella ha ricordato al ministro della giustizia Nordio che la clemenza spetta solo al capo dello Stato. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sul caso della piscina di Sestri Levante, dove una undicenne è morta perché i suoi capelli sono stati risucchiati dal bocchettone di aspirazione. E il ministro Musumeci ha chiesto una disciplina severa per proteggere le strutture pubbliche e private, sottolineando il drammatico bilancio di ben 5 minori deceduti in piscina negli ultimi 3 mesi. Caldo asfissiante al centro-sud con picchi di 47 gradi in Sardegna, mentre al nord rinfresca per i temporali. Domenica le città da Bollino Rosso caleranno a 14, ma Torino registra il record di 23 giorni di allerta. E due donne di 74 e 78 anni sono morte oggi per un malore in spiaggia in Liguria e nel Salernitano. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i ricchi e poveri.

0: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.
1: Quando sei

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Stefano da Pisa, sono fra i fondatori di un'associazione che si chiama Calamo, associazione culturale, ma a parte questo voglio che voi sappiate che per noi è importantissimo che ognuno dedichi il suo tempo al terzo settore culturale che è in profonde difficoltà. Iscrivetevi a ciò che volete, ma iscrivetevi appena avete un po' di tempo libero, perché è importante la cultura. A presto.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore.

0: conta più. Solo musica italiana, la nostra passione, con Radio Margherita è pura emozione. Radio Margherita.
1: Alessandra Amoroso, La gente non sei tu.
2: Guarda.

Spiegami perché non scordo il primo amore, perché faccio litigate con chi mi vuol bene. Dimmi perché il vento non porta via il dolore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 18 e 24 minuti.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Quando ero piccolo, i miei genitori litigavano in continuazione dalla mattina alla sera. Fino a 7 anni sono stato convinto di chiamarmi tuo figlio.
2: L'angolo del sorriso.
4: Il mio commercialista oggi era molto triste. È partita IVA.
2: L'angolo del sorriso.
3: Credevo di essere un amante eccezionale, finché non scoprì che lei aveva l'asma.
2: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza. Matteo Becucci, ti troverò.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Una nuova scuola può salvare il nostro pianeta e di conseguenza l'umanità. Ritengo che l'introduzione della materia filosofia sin dalle scuole primarie possa darci una mano in questo senso. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Mario Zelinotti. Un colpo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 18 e 56 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva dalla Cassazione per l'uccisione di due rapinatori nel 2021, è arrivato al penitenziario di Bollate. Ai giornalisti che lo attendevano ha detto: il capo dello Stato ha graziato la Minetti, penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. E l'intera maggioranza di governo auspica la grazia. Il caso scuote anche le istituzioni dopo il faccia a faccia in cui Mattarella ha ricordato al ministro della giustizia Nordio che la clemenza spetta solo al capo dello Stato. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sul caso della piscina di Sestri Levante, dove una undicenne è morta perché i suoi capelli sono stati risucchiati dal bocchettone di aspirazione. E il ministro Musumeci ha chiesto una disciplina severa per proteggere le strutture pubbliche e private, sottolineando il drammatico bilancio di ben 5 minori deceduti in piscina negli ultimi 3 mesi. Caldo asfissiante al centro-sud con picchi di 47 gradi in Sardegna, mentre al nord rinfresca per i temporali. Domenica le città da Bollino Rosso caleranno a 14, ma Torino registra il record di 23 giorni di allerta. E due donne di 74 e 78 anni sono morte oggi per un malore in spiaggia in Liguria, nel Salernitano. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Michele Bravi, Ti avessi conosciuto prima.
1: Ah, ti avessi conosciuto prima, sarei venuto a dirti solo una parola. Avrei potuto raccontarti un'altra scusa.

ti avessi conosciuto prima, ti avrei giurato che detesto le canzoni, quelle che ti fanno sentire grande mentre scrivi. E quando passano la mente torna a quei bambini che erano in cerchio tutti intorno

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Ricchi e Poveri.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Un pensiero a Radio Margherita da Carlo Zeuli di Bari, sulla solitudine e sulle opportunità di riflessione introspettiva. Solo i bambini hanno motivo di sentirsi soli quando non sono in compagnia. Gli adulti, con le loro esperienze, hanno così tante domande da porsi quando sono con se stessi e altrettante risposte da darsi, da non avere il tempo per sentirsi soli per tutta la loro vita.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Nicola Di Bari.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Nicola Di Bari.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Chitarra suona più piano. La prima cosa bella. Una ragazzina come te.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
4: Margherita. Rita Pavone. Come te non c'è nessuno. Come te.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 19:28.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: E continua a essere in primo piano la vicenda del gioielliere Roggero, che si è consegnato al carcere milanese di Bollate in esecuzione della pena, della condanna definitiva decisa 48 ore fa dalla Corte di Cassazione e comunicata però soltanto oggi in via appunto esecutiva dal Tribunale di Asti, dove avvenne il primo processo con la prima condanna. Rogero ha scelto, vediamo di capirci, Bollate perché è notoriamente l'istituto carcerario più umano, tra virgolette, che c'è nel nord Italia, quello che viene prescelto da chi può in qualche modo consegnarsi, costituirsi e scegliere appunto dove essere almeno provvisoriamente ospitato. E questa è la nomea positiva che ha il carcere di Bollate. Ai giornalisti che lo aspettavano e che gli chiedevano se si era pentito, lui ha fatto capire che è ovvio che si è pentito, ma bisogna trovarsi in quelle situazioni. Ed è quello attorno a cui ruota ogni reazione politica alla sua condanna. Perché è vero che non è stato un caso di legittima difesa propria, nel senso che nel momento in cui Roggero ha sparato, i rapinatori già se ne erano andati dalla gioielleria e stavano scappando, e quindi non c'era un incombente pericolo, un persistente pericolo. Ma è vero anche che fino a pochi secondi prima Roggero aveva visto moglie e figlia sotto il mirino delle pistole, che poi si rivelarono essere non operative, erano quelle che chiamiamo delle pistole giocattolo, appunto puntate su di loro dai rapinatori, che avevano poi portato via una refurtiva importante in gioielli e preziosi. Certo, appunto, non era una legittima difesa propria, tant'è vero che Roggero è stato condannato in primo, in secondo e in terzo grado a una pena anche importante, 14 anni e 9 mesi. Ma è vero anche che è un caso del tutto particolare, e aggiungiamo, è vero anche che dobbiamo aspettare tutti noi che stiamo commentando qual è la motivazione della Cassazione rispetto alla condanna definitiva, perché ancora nessuno l'ha letta.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Chiedere aiuto non è debolezza, è coraggio. Nessuno dovrebbe lottare da solo. La salute mentale è importante quanto quella fisica. Prenditene cura.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 19 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Si è costituito nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Ad attenderlo davanti al carcere i giornalisti che gli hanno domandato se chiederà la grazia al capo dello Stato Mattarella.
3: Cosa direbbe Mattarella?
4: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Grazie a Minetti, io penso che Mattarella, ragazzi, gli dovrà cacciare in mano sua coscienza.
2: E a proposito della grazia, ieri puntualizzazione del capo dello Stato al ministro della giustizia Nordio. L'istruttoria per gli atti di clemenza spettano solo al capo dello Stato, ha detto Mattarella. La procura di Genova indaga per omicidio colposo per la morte della undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante ed è stato sequestrato in Luna Park di Spotorno nel Savonese, dove ieri un quindicenne ha perso la vita per essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Buona serata da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
5: Anna Oxa, è tutto un attimo.
6: Io che

vita. Un giorno insieme con i ricchi e poveri. Torna fra un'ora. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi auguro che questo messaggio arrivi a qualcuno che può fare qualcosa. Per quanto riguarda i cani che azzannano i bimbi, ma ultimamente a quello da Acerra. Guardate che esistono le museruole, ma perché non le fate obbligatorie? A casa pur, li togliete solo quando devono mangiare sti cani. Ma veramente stiamo demandando noi i cani? Stanno prendendo il posto di questi animali? E poi ci sono in mezzo alla strada, ci sono le medagliette da mettere. Fate mettere i medagliette, fateli pagare come noi paghiamo i bolli alle macchine e tutto il resto. Queste vanno sporcanti in mezzo alla strada e chi pulisce li dobbiamo pagare. Ma boh, sono parole al vento, già me le immagino. Comunque l'ho voluto dire. Ciao.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Giordana Angi, piano piano. La felicità.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Allora, il mio proverbio, anche se non vivo più in Sicilia, però della Sicilia, è questo. Tu scordasti quando l'acqua rupuzzo di Paria Ballantine, che insomma vuol dire ti sei dimenticato quando l'acqua del pozzo, che è l'acqua più truce, più brutta, ti sembrava il Ballantine. Grazie.
4: Il mio proverbio dice: usazi non credo di cio. Sarebbe: il sazio non crede a chi è digiuno, come i nostri politici che sono ben pagati e non credono a noi operai.
5: Siamo dalla provincia di Ragusa, mi piacerebbe dire un proverbio che è diffuso soprattutto dalle parti del ragusano. Il proverbio dice: ogni fichidiedo di musca fa sostanza. Tradotto letteralmente sarebbe: ogni fegatino di mosca fa sostanza. E questo per dire che il significato vero e proprio del proverbio sarebbe che ogni piccola cosa ottenuta dalla vita, che oggi potrebbe sembrare insignificante, sommata ad altre cose domani potrebbe fare qualcosa di più sostanzioso.
6: Ciao Radio Margherita, mi chiamo Colombo Gabriele, parlo dal Brasile. Il proverbio che il mio bisnonno, che era italiano, diceva sempre era così: buonanotte sovenu con le braghe fatti su. Che vuoi dire? Buonanotte, ma fa l'attenzione alle pantalone che vanno a cadere. Un grande abbraccio di Brasile, la mia famiglia è tutta italiana. Un grande abbraccio a tutta l'Italia, Radio Margherita, la mia radio preferita.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita.
8: Radio Margherita.
7: Musica italiana in tutta Italia.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: A tutti desidero condividere un pensiero di Oscar Wilde. Chiamo dalla provincia di Catania e desidero dire questa cosa: la vera eleganza di una persona si rivela nella semplice coerenza tra ciò che fa e ciò che dice. Sì, è proprio così. Con la bocca si dicono tante cose, ma quello che conta di più sono le nostre azioni. Grazie Radio Margherita se manderai questo messaggio per far riflettere qualcuno.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Si è costituito nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Ad attenderlo davanti al carcere i giornalisti che gli hanno domandato se chiederà la grazia al capo dello Stato Mattarella.
3: Cosa direbbe Mattarella?
4: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella,
5: ragazzi,
4: dovrà cacciarsi in mano sulla coscienza.
2: E a proposito della grazia, ieri puntualizzazione del capo dello Stato al ministro della giustizia Nordio. L'istruttoria per gli atti di clemenza spettano solo al capo dello Stato, ha detto Mattarella. La procura di Genova indaga per omicidio colposo per la morte della undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante ed è stato sequestrato in Luna Park di Spotorno nel Savonese, dove ieri un quindicenne ha perso la vita per essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Buona serata da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 20:55.

0: telefono da Ischia e sono una Isa. Abito in un'isola meravigliosa, fantastica, ma io ascolto Radio Margherita perché, come tutti coloro che hanno la fortuna di conoscere questa stazione, è l'unica che permette, in un mondo dove c'è tanta sofferenza, di poter assaporare attimi di infinita dolcezza, serenità e spensieratezza.
1: Radio Margherita ti fa assaporare attimi di dolcezza, serenità, spensieratezza, anche ad Ischia.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Ricchi e Poveri.

0: 800 30 34 64.
1: Massimo Ranieri. Perdere l'amore.
2: E adesso

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Luigi, sto chiamando dalla provincia di Salerno e voglio lanciare un mio pentimento verso i figli che non mi parlano più. Cari figli, la colpa non è solo mia, però io vi chiedo perdono. Se sono uscito di casa era per evitare una tragedia. Pertanto rispondete o chiamatemi. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 21:23.

Herbert Pagani è nato a Tripoli il 25 aprile 1944 ed è stato un cantautore, attivo dagli anni 60 agli anni 80. Di famiglia ebraica tripolina, ha trascorso parte della sua gioventù in Italia, in Germania e in Francia. È stato un artista di multiforme e poliedrica attività, in grado di esprimersi tanto in lingua italiana quanto in lingua francese. Come cantante ha inciso brani di facile presa e popolarità. La sua migliore produzione in italiano è considerata Albergo a Ore, del 1970, che ha avuto diverse versioni in italiano. Il brano ebbe problemi con la censura. Prima in francese e poi in altre lingue, fu molto apprezzato il suo testo poetico Plaidoyer pour ma terre, questo che le sionisme, arringa per la mia terra, in difesa delle ragioni del sionismo e dell'essere ebreo. Herbert Pagani apparve anche come attore in uno sceneggiato televisivo del 1975, Marco Visconti, diretto da Anton Giulio Maiano. Tra le collaborazioni musicali è da segnalare quella pluriennale con Dalida, per la quale Pagani scrisse molti brani, soprattutto elaborazioni in lingua italiana di canzoni francesi preesistenti e con Françoise Hardy. Quasi sempre i suoi brani sono caratterizzati da una precisa ispirazione psicologica e introspettiva, in perfetta continuità e coerenza con la tradizione neorealista francese della quale Pagani è stato, a detta dei critici, in Italia. Uno degli interpreti e uno dei divulgatori più raffinati, colti e sensibili. È stato un apprezzato speaker radiofonico. Herbert Pagani muore a Palm Beach, in Florida, il 16 agosto 1988, all'età di 44 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Herbert Pagani ricordiamo Hai le Hawaii, Canta che ti passa, Albergo ad Ore, Cin Cin con gli occhiali.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Herbert Pagani.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Il gioco d'azzardo promette sogni, ma rovina vite. Non giocarti il tuo futuro. Quando il gioco diventa ossessione, smette di essere divertimento. Fermati in tempo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo.

0: sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Devo mandare un messaggio alla signora che ha parlato della caccia. Sono Salvatore di Gela. Ma la dea della caccia era Venere, se vi ricordate. Quindi la caccia è esistita sempre ai tempi remoti, gli deve dire la signora. Quindi perché questa ingiustizia, il fatto della caccia o no? La caccia è libera, perciò non è il caso di eliminare la caccia.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato ancora caratterizzata dal caldo intenso sull'Italia, soprattutto al centro-sud, valori massimi diffusamente oltre i 35-36 gradi, ma sulle aree interne si toccano anche i 40 gradi e si superano specialmente sulle zone interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Avremo ancora qualche temporale sabato pomeriggio al nord, specialmente su Alpi e Triveneto, e poi in estensione verso sera anche a parte dell'Emilia Romagna. Sarà invece ben soleggiato sul resto d'Italia, con una domenica che vedrà ancora della variabilità al nord, con un primo calo delle temperature. Sarà invece ancora molto caldo al centro-sud, almeno fino all'inizio della prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 21 e 58 minuti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Si è costituito nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Ad attenderlo davanti al carcere i giornalisti che gli hanno domandato se chiederà la grazia al capo dello Stato Mattarella.
2: Cosa direbbe Mattarella?
3: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Grazie a Minetti, io penso che Mattarella, ragazzi, gli dovrà darsi in mano sulla coscienza.
1: E a proposito della grazia, ieri puntualizzazione del capo dello Stato al ministro della giustizia Nordio. L'istruttoria per gli atti di clemenza spettano solo al capo dello Stato, ha detto Mattarella. La procura di Genova indaga per omicidio colposo per la morte della undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante ed è stato sequestrato in Luna Park di Spotorno, nel Savonese, dove ieri un quindicenne ha perso la vita per essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Buona serata da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i ricchi e poveri.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Poco fa ascoltavo una signora che parlava per quanto riguarda i giovani che sono lasciati da soli. Voglio esprimere un mio parere da ragazzo giovane. I giovani hanno bisogno di responsabilità, perché oggi sono allo sbando. È l'unica maniera per responsabilizzarli, al mio parere, servirebbe la leva, servizio militare. Solo così, secondo me, i giovani si incominciano a responsabilizzare, per come ai tempi di mio padre e dei miei avi si sono responsabilizzati.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 22 e 24 minuti.

0: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: bellissimi.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
2: Sa cosa afferma un proverbio russo, Pulce? Si dice che i poveri paghino sempre per tutti, ma non si comprende dove prendano tutti questi soldi. Sa cosa diceva Henry Kissinger? Il 90% dei politici rovina l'immagine del restante 10%. Sa cosa diceva Publilio Siro? I debiti sono la schiavitù degli uomini liberi.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Siracusa bella, Siracusa mia, quando ve na gente s'arrigria. Siracusa, la città del sole, mare e tanto, tanto amore. Siracusa, la città più bella che ogni sera ci regala una stella. Siracusa, come una figlia tanto amata, tanto cercata, quando rapo l'occhio si sembra innamorata.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 22 e 51 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Ricky Gianco, ti cercherò.

Qui è Anna e ascolto Radio Margherita. Quando sono a Zurigo ascolto Margherita, quindi per me Radio Margherita è il mio pane quotidiano. Un saluto a tutti gli italiani all'estero.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 23:24.

0: povera.
1: Radio Margherita presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: E continua a essere in primo piano la vicenda del gioielliere Roggero, che si è consegnato al carcere milanese di Bollate in esecuzione della pena, della condanna definitiva decisa 48 ore fa dalla Corte di Cassazione e comunicata però soltanto oggi in via appunto esecutiva dal Tribunale di Asti, dove avvenne il primo processo con la prima condanna. Roggero ha scelto, vediamo di capirci, Bollate perché è notoriamente l'istituto carcerario più umano, tra virgolette, che c'è nel nord Italia, quello che viene prescelto da chi può in qualche modo consegnarsi, costituirsi e scegliere appunto dove essere almeno provvisoriamente ospitato. E questa è la nomea positiva che ha il carcere di Bollate. Ai giornalisti che lo aspettavano e che gli chiedevano se si era pentito, lui ha fatto capire che è ovvio che si è pentito, ma bisogna trovarsi in quelle situazioni. Ed è quello attorno a cui ruota ogni reazione politica alla sua condanna. Perché è vero che non è stato un caso di legittima difesa propria, nel senso che nel momento in cui Roggero ha sparato, i rapinatori già se ne erano andati dalla gioielleria e stavano scappando, e quindi non c'era un incombente pericolo, un persistente pericolo. Ma è vero anche che fino a pochi secondi prima Roggero aveva visto moglie e figlia sotto il mirino delle pistole, che poi si rivelarono essere non operative, erano quelle che chiamiamo delle pistole giocattolo, appunto puntate su di loro dai rapinatori, che avevano poi portato via un'area furtiva importante in gioielli e preziosi. Certo, appunto, non era una legittima difesa propria, tant'è vero che Roggero è stato condannato in primo, in secondo e in terzo grado a una pena anche importante, 14 anni e 9 mesi. Ma è vero anche che è un caso del tutto particolare, e aggiungiamo, è vero anche che dobbiamo aspettare tutti noi che stiamo commentando qual è la motivazione della Cassazione rispetto alla condanna definitiva, perché ancora nessuno l'ha letta.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Un gesto di solidarietà può fare la differenza. Nessuno dovrebbe vivere nella miseria. La povertà non è una colpa, ma una sfida da affrontare insieme.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: noi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Gennaro da Napoli. Delle volte bisogna stare soli con se stessi per capire il valore delle cose e della vita in se stessa. Tantissime belle cose.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 3.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Gigliola Cinquetti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Chiamalo amore, Dio come ti amo, Gira l'amore, Ho bisogno di vederti, Non ho l'età e Sei un bravo ragazzo.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Pino Daniele.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. È mezzanotte e 25 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Il cane è la bestia che io, dopo la donna, preferisco.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale. Yeah! Radio Margherita. Radio

0: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Volevo dire a quella signora di Napoli che ha parlato a proposito degli studi, le ricerche sul cancro. Noi a Torino abbiamo un polo che è un'eccellenza del mondo. I soldi sono andati tutti a finire lì. Noi li appoggiamo lì, facciamo dei bonifici, accreditiamo i nostri risparmi a questo istituto che guarisce molto bene e studia, fa avanzi, fa progressi per il recupero e la guarigione, quando è possibile, di questo tumore, di questa cosa brutta. Signora, non dica così, i soldi noi li mettiamo lì a Torino, vicino a Torino. Grazie.
1: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Eugenio Finardi, Paura d'amare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 18 luglio, è mezzanotte e 54 minuti.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Tutte.
1: Sono Asia.
0: Sono Asia.
1: Da Catania.
0: Calaria.
1: Ascolto Radio Margherita.
0: Ascolto Margherita.
1: Perché ho un'amica che mi tiene compagnia tutti i giorni.
0: Tutti i giorni. Non te li...
2: Radio Margherita. Tutti i giorni. Anche a Catania.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Mattia Bazar, questa nostra grande storia d'amore.

strada senza nemmeno guardare per terra. Sereno donna che non ha più voglia

0: senti che bel rumore.
1: Con il brano Sally si sono confrontati oggi Fiorella Mannoia e Vasco Rossi. Confronti.
2: Marco Mengoni, in un giorno qualunque.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Domenica, vi ascolto dalla provincia di Palermo e vi ascolto perché mi piace la vostra essenzialità sia nella forma che nei contenuti, e desidero esprimervi la mia grande stima per l'iniziativa che state realizzando mettendo in onda ogni giorno un articolo della nostra Costituzione, la nostra carta fondante, alla quale non so quanto spazio venga oggi riservato fino anche nei programmi scolastici. Bravissimi, iniziativa di alto contenuto civile che mi auguro possa continuare e diventare un appuntamento fisso. Onore alla vostra essenzialità, appunto.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita, amica fedele.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per prevenire l'attacco dei pidocchi, utilizza, per l'ultimo risciacquo dei capelli, mezzo bicchiere di aceto diluito in altrettanta acqua tiepida. L'odore svanirà asciugando i capelli, che resteranno belli lucidi oltre che protetti.
0: I consigli della nonna.
1: Per allontanare zanzare e vespe, prova a distribuire sui davanzali di casa delle foglie di pomodoro. Il loro odore le terrà lontane.
0: I consigli della nonna.
1: L'essenza di timo ha un effetto repellente sugli scarafaggi. Distribuiscila lungo le pareti e soprattutto vicino alle possibili vie d'ingresso.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Adriano Celentano, storia d'amore. Tu non sai

0: Nessun lavoro vale la tua vita. La sicurezza è un diritto, non un optional. Un ambiente di lavoro sicuro è un segno di rispetto per ogni lavoratore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ho sentito poco fa un ascoltatore dare indicazione ai genitori di una persona portatrice di handicap e in particolare parlar bene dell'Istituto Oasi di Troina e male purtroppo dello Stato che non farebbe nulla per i portatori di handicap. So di cosa parlo perché ho lavorato in un servizio NP siciliano. L'Oasi di Troina, così come gli istituti simili, forniscono le loro preziose prestazioni con quasi tutti i costi a carico dello Stato. Così come a carico dello Stato sono le prestazioni dei servizi NP ed ospedalieri, gli insegnanti di sostegno, gli assistenti igienico personale e quella con la comunicazione, l'IVA su alcune su alcuni prodotti utili alla qualità della vita e tanti altri contributi economici quando dovuto. Se i cittadini non riconoscono quello che lo Stato fa per loro, poi non sorprendiamoci quando i politici tagliano a poco questi diritti e favoriscono la sanità privata. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 18 luglio, è luna e 54 minuti.